0: right here.
1: Turn it up. It's Fuego FM.
2: Viviamo insieme. La bella vita. Mi fa impazzire.